Cerco l'estate tutto l'anno, all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo quasi un città. Sento fischiare sopra il tetto un aeroplano che se ne va.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come vile con la Piascola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!